Perfetto, poema sinfonico opus 39 di Camille Saint-Saëns con la Sinfonica di Petersburg, esercizio di Lauri Mazio. Arrangiamenti 11:30. Mallorca e Córdoba, due piezas para violon solo di Isaac Albéniz, violon Jan Williams.